0: dance floor.
1: Turn on that radio station. The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: live.
1: Welcome to the dance floor. The sound of the 90s.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Tempo?

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1995.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: You know what it is? Radio Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6 e 3 minuti.
4: Dance Floor.
7: Welcome.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia che sta provocando code tra Pontevico e Manerbio verso Brescia. Questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Dalle 22 alle 6 prevista una chiusura notturna anche tra Emilia Romagna e Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora questa notte per lavori a partire dalle 22 chiuderà la A9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.

Activate.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Explore. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, si mantiene per lo più scorrevole la circolazione in queste ore di domenica mattina sulla rete viaria nazionale. Ad agevolare il traffico, lo stop ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in vigore come ogni domenica fino alle 22. Questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta A1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione Bologna. Chi da Firenze diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 direttissima. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Give me a fat, baby! Radio Dance Floor.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor, back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Dance Floor.
10: Back to the 90s.
9: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Chiusa la 16 Napoli-Canosa per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un camion che si è intraversato, due vetture di cui una ribaltata ed una moto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. All'interno del tratto chiuso si sono formati 2 chilometri di coda predisposta all'uscita obbligatoria a Benevento. Vediamo ora le altre notizie. Rallentamenti per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Bressanone e nel confine di Stato sulla carreggiata nord. 4 chilometri di coda sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino per traffico intenso in direzione della Svizzera. Coda di 1 chilometro in Liguria sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il traffico intenso sulla 14 Adriatica si sono formate code tra Bologna San Lazzaro e il Bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona. E in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, tra il Bivio per la diramazione per Ravenna ed Imola. A Napoli code sulla tangenziale per traffico intenso tra Agnano e Astroni verso Pozzuoli. Ricordiamo che per agevolare il traffico è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate come ogni domenica fino alle 22. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Floor.
1: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, 9 km di coda sulla 23 Valmanova Tarvisio per traffico intenso tra Pontebba e la barriera di Ugovizia in direzione del confine di Stato, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Palmanova, abbiamo 2 km di coda tra Tarvisio Sud e Ugovizia, sempre a causa dell'intenso traffico. Intenso e rallentato il traffico sulla 22 del Brennero tra Affi e Bolzano Nord e di seguito tra Bressanone e il confine di Stato, sempre sulla carreggiata nord. 4 km di coda in carreggiata opposta, quindi verso Modena tra il confine di Stato e il Brennero. 5 km di coda sulla 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Como Montolimpino per traffico intenso in direzione della Svizzera. Rallentamenti sulla 1 Bologna Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Per il traffico intenso sulla 14 Adriatica si sono formate code tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, è un incidente la causa dei 3 km di coda segnalati tra il bivio per la diramazione per Ravenna ed Imola. Un incidente rallenta il traffico sulla 24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e il bivio per la 25 Torano-Pescara in direzione Teramo. Ad agevolare il traffico è in vigore lo stop ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate come ogni domenica fino alle 22 su tutta la rete viaria nazionale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Che carambata, ragazzi! Ma che bello iniziare il nuovo mese con una sorpresa come quella che abbiamo appena sentito. È fantastico ritrovare Enrico ai microfoni di Radio Dance Floor. Voglio unirmi al vostro coro di bentornato perché ne sentivamo veramente tutti la mancanza. È stato via per troppo tempo e ci voleva davvero un rientro in questo modo, in pompa magna. Allora, un mese che segna anche il cambio di stagione, perché giugno è il mese del solstizio d'estate e ritroveremo tra qualche settimana, il 21 di giugno, un mese ricco di Dance Floor Parade insieme a Flavio sulla radio ufficiale degli anni 90, un giugno da attraversare con il volume al massimo. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 26 maggio 1990. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e a questo proposito voglio ringraziarvi perché ho visto una bella partecipazione sui canali social di Radio Dance Floor. Allora, dalla somma di tutte quante le vostre preferenze cambia qualcosina sulle retrovie. Perdono infatti un punto i Black Box, che scendono alla numero 3 con Everybody. Ne guadagnano uno gli Snap, che salgono nello scalino di mezzo del podio con The Power, riconfermata con il 53% dei voti la numero 1, Vogue di Madonna. Dance floor. Parade.

ringrazio di cuore tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. Grazie e buona giornata ad Andrea Riva, Antonio Caminito. Avrei voluto vedere il balletto di Vogue di Antonio Caminito, mannaggia. E poi grazie a David Versari, Eric Lanner, Fabio Garrisi. Grazie anche a Francesco Biondi, a Francesco e Flora Barbaro. E poi Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giuseppa Vale. Grazie Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Infine, l'ultimo blocco, ringraziamento d'obbligo a Michele Favalli, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, a Stefano Bossi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemini. Oggi saremo davvero borderline con la Dance Floor Parade. Andremo infatti a rivivere le 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Si comincia con la 20 insieme a Lady Bounce, Dirty Mary. Dance Floor Parade.

sventolando il tricolore italiano, questo appuntamento con la Dance Floor Parade, targato 8 giugno 2002. Amici, queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Dicevo tricolore italiano perché Lady Bouncer è un progetto italo dance firmato Bliss Corporation. 3 singoli al loro attivo hanno iniziato proprio con la nostra numero 20, Dirty Mary.

guidata artisticamente da Rossano Primi insieme a Luca Menzi. Ha debuttato artisticamente nel mondo della musica italo dance nel febbraio del 2001 con un singolo che abbiamo ritrovato tante altre volte in Dance Floor Parade, sto parlando di Relations. In seguito, sempre in collaborazione con Luca Menzi e Rossano Primi, è uscita anche questa popolarissima Ditto che noi abbiamo ritrovato in box numero 19.

continuano a chiamare Eclipse, ma sono una costola del progetto di Mina e Martini. Una costola che è nata nel 1999 con un primo singolo che si intitolava Makes Me Love You. Successivamente, nel 2002, è uscita la nostra numero 18, The Music.

certo, Maurizio Lubina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti o, se preferite, gli Eiffel 65 con Cosa resterà in Song, primo singolo estratto dal loro terzo album di studio intitolato proprio Eiffel 65, un brano che, oltre ad essere stato uno dei tormentoni dell'estate 2002, è stata una svolta stilistica di questa formazione dance italiana verso delle sonorità più melodiche. Box è il numero 17.

Macchia Italia in questo appuntamento della Dance Floor Parade targato 8 giugno 2002. Effettivamente il 2002 è stato un anno molto fortunato per le produzioni nostrane, e infatti troviamo in Italia anche la numero 16 con il progetto The Room Bar di Emanuele Marascia e Sandro Murru, qui con A Bailar Mi Gente.

0: Yeah, that's right. House music. But you know, people, what I told you before. My favorite kind of music is techno. Techno. Techno. Techno. Techno. Techno. Techno. This is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno.
1: Qui si continuano a staccare delle parti da progetti molto molto conosciuti, e infatti un'altra costola di una coppia molto conosciuta in Dance Floor Parade, sto parlando di Enrique e Danieli, qui presente con il progetto Mad e questo It's Name Is in box numero 15.

oggi siamo targati 8 giugno 2002 e a questo punto sale alla ribalta Graziano Pedoraro. Lui è uno dei più prolifici compositori dance italiani con il suo progetto T42, qui in collaborazione con Luana Pasi, o se preferite la signorina Sharp. In box numero 14, Set Me Free.

Avete visto che abbiamo anche cambiato musica con questa posizione numero 13? Mi sento un po' faraone, ragazzi, perché siamo andati a finire fino in Egitto insieme a Back to Basics. Questo era a Fly La Walaila.

neanche a dirlo, il giro di boa oggi lo facciamo pizza e mandolino, ci mettiamo anche due fragole visto che sono di stagione e sono fresche. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata all'8 giugno 2002 l'abbiamo aperta con Lady Bouncer in box numero 20 Dirty Mary, 19 per Erika Ditto, seguita alla 18 da Eclipse con The Music. In box numero 17 abbiamo ritrovato F65, era Cosa resterà in a song.

li seguivano alla posizione numero 14. 13, Back to Basics, A Fly La Walaila. In box numero 12 c'erano gli Earphones di Light Me e la 11 era Flow dei Sound Lovers. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart e alla 10 già ci aspetta la signorina Mooney con Dove.

Continua inesorabile la nostra scalata verso la vetta di questa Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Siamo arrivati alla posizione numero 8, appunto, come 8 giugno 2002. E qui troviamo Luca Moretti e Ricky Romanini, una collaborazione che affonda le radici nella fase finale degli anni 90, qui in collaborazione con la signorina Ellie per Crowd Song.

Siamo arrivati alla posizione numero 7 e siamo ancora in Italia, perché il progetto Mesh è una roba tutta quanta nostrana, ragazzi. Fanno musica Eurodance e Italo Dance. Questo singolo In Your Arms riprende il campionamento di un classico della musica pop firmato Katrin Crew, che risale al 1986, I Just Died In Your Arms. È andata molto bene la versione targata 2002, tanto che è stata inclusa in tantissime compilation dance. Box numero 7 per i Mesh, In Your Arms.

Troviamo anche la Germania, che ancora non si era vista, non si era affacciata in questa Dance Floor Parade targata 8 giugno 2002. Box numero 6, JCA, lui è un produttore di musica elettronica tedesco che ha lavorato tantissimo anche in Francia, in Italia, in Spagna, che è specializzato in house e in electro music. In box numero 6,

non lo è. Box numero 5 per i Meadows con Like a Prayer. Ancora una e sarà a podio. È arrivato il momento di suonare Wackos, You Are Not Alone.

stesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni?

Beh, non l'ho detto, ma tanto lo sapete che Radio Voto è aperto a tutti, e allora se volete invitare qualche amico, fate pure, perché più siamo, più ci divertiamo. Noi siamo anche contenti se invitate le persone che conoscete. Allora, scalino più basso del podio, DJ Ross, era Dreamland. È piaciuta? Pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per prendere appunti, noi ci portiamo avanti, perché in box numero 2 arriva DJ Herbie, King of Rock. Number 2.

rocking, upright, rocking, rocking, right. Personaggione, questo sullo scalino di mezzo del podio di oggi, Enrico Cerbi, DJ Herbie, era King of Rock. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross, Dreamland, 2 DJ Herbie, King of Rock e la più ballata in discoteca, l'8 giugno 2002, è stata Time to Rock di Gabri Ponte. Number 1.

0: importante presenza italiana in questa Dance Floor Parade, che si è conclusa con una hit italiana in vetta alla posizione numero uno. Era Gabri Ponte con Time to Rock. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross Dreamland, 2 DJ Herbie King of Rock, 1 Gabri Ponte Time to Rock. Reagite a questo podio targato 8 giugno 2002, fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita per queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica delle 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati.
1: Dati.
6: Dati.
1: Il suo naso di Enrico.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Vi devo confessare che c'è un po' di emozione in questi primi minuti, anche perché è da un po' di tempo che effettivamente non ci sentiamo, ragioni di salute che sono state condivise. Sabato 6 di giugno 2026, in diretta dal Giafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Non posso negare che ci sia tanta emozione in questo momento in cui incontro le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie Marco che si sta occupando della regia in diretta dal Giafu Studio e allora SDE, perché soprattutto siamo dannatamente eterni dopo questo periodo di interruzione forzata a causa di un grosso problema di salute, però ci ritroviamo. E quindi info@radiodancefloor.it, info@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, come sempre le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quello che avrete voglia di raccontarmi. Intanto un abbraccio grande alle ascoltatrici e agli ascoltatori che sono stati e sono state veramente straordinari e straordinarie per la solidarietà e la vicinanza che mi avete dimostrato in questo tempo. Partiamo 1995, Alex Natale, progetto Alex Party con UMM, la Underground Music Movement, questa label veramente importante con la voce di Shaney, Robbie Campbell e allora Paolo e Gianni Visnardi, e poi Alex Natale, Alex Party. Partiamo bene ed è Drum Me Up qui on Radio Dance Floor.

paio di mesi, grosso modo, però è un grandissimo piacere poter ritrovare le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. E saluto intanto subito Luigi Mosca che mi accoglie, ci accoglie a Catanzaro. Grazie Luigi, grazie per la tua vicinanza. Un saluto ad Attilio Patania, a Mario Pascarelli, un saluto grande agli amici di Napoli, un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so bene dove in questo momento io stia raggiungendo, però ci siamo e questo è davvero importante. Qui sulla sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio. 1995 era il progetto di Alex Party ed era Wrap Me Up, gustata tutta e volume adeguatamente alto. Se andiamo indietro di 4 anni arriviamo al 1991 con Keep Warm, il progetto di Ginny, progetto tutto italiano nella versione rework, con Alessandro Girardi, con Walter Cremonini, con Claudio Varola, con Giordano Trivellato, ancora Giuliano Sacchetto e poi Jenny Brown o Sandy Chambers, che nel corso del tempo hanno prestato la loro voce a questo notevole progetto. Lo ritroviamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono veramente tante. 1991, Ginny era Keep Warm. Voi intanto raccontatemi, ditemi quello che state facendo in questa giornata, non so, magari molto calda, o se qualcuno è più fortunato con una temperatura un pochino più mite. Intanto ancora un po' di saluti a Gloria Piombini, che ritrovo davvero con grande grande piacere, anche perché SDE, scrive Gloria, siamo dannatamente eterni, non ci ferma niente, non ci ferma nessuno, lo puoi ben dire Gloria, malgrado le difficoltà che sono state non poche, continuano ancora ad esserci. Però è vero, hai ragione Gloria, siamo dannatamente eterni. Un saluto a Zizi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per la vostra vicinanza e grazie per le emozioni che state condividendo qui in questo ritorno 6 di giugno in diretta, come vi dicevo, dal Jafu Studio. 1995 in partenza, 1991 con il progetto Ginny, 1994 con Strike, canzone strepitosa, You Sure Do, arriva dal Regno Unito, sono Andy Gardner e ancora Matt Cantor piuttosto che Victoria Newton. Lo so che anche questa canzone vi piacerà particolarmente, perché di certo sono tanti i ricordi qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

1994, Strike, canzone che alla radio suonava benissimo in quella prima parte degli anni 90, suona benissimo anche oggi, la ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico e poi Marco Spiga, Giuseppe Russo, che ritrova davvero con grande piacere, Nicola Ricci, a Roma c'è Andrea Riva, grazie naturalmente ragazzi per la vostra presenza, grazie per i tanti messaggi che mi avete inviato nel corso di queste settimane di assenza, esprimendo tutta la vostra importante, formidabile vicinanza, di cui vi sono infinitamente grato. 1994, vi stavo dicendo, il progetto Strike era You Sure Do. Due anni prima arriva una canzone che non esito a definire canzone iconica della prima parte degli anni 90, con Nestor Hathaway, originario di Trinidad e Tobago. Sto parlando di What Is Love, dal Coconut, questa label che può vivere grazie soltanto alle royalties di questa canzone formidabile. Alzerete il volume della radio? Farete il condominio danzerino? E allora va veramente bene. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor. What is

Era il 1992, canzone formidabile, canzone iconica, come vi dicevo, della primissima parte degli anni 90, quando Hathaway arrivava con questo che diventò l'inno della dance di quel periodo, un successo clamoroso alla radio, successo di vente, successo di classifiche, e malgrado siano passati veramente tanti anni, beh, una canzone che conserva ancora un'attualità veramente sorprendente. Un saluto ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, SDE, su di energia. Mi piace molto questo acronimo, Nina, grazie. È vero, di energia ne serve parecchia, però quella che voi mi avete garantito e che mi garantite, vi posso confessare, è veramente veramente notevole. Grazie ad Antonietta, Nina, Lovisi, con le colline che sono ormai nel pieno del loro tripudio di colori, della loro fioritura in questa stagione quasi estiva, almeno meteorologicamente lo è già da qualche tempo. Un saluto ad Edoardo Rabascini, un saluto a Fabri Bacco, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E allora, che ne dite? 92 con Hathaway, un anno smirabilis, quello perché nel 1992 anche gli Usura escono con un successo clamoroso che Open Your Mind. Claudio Varola, Elisa Spreafichi, ancora Michele Comis, Alessandro Gilardi, insomma, nomi che incontriamo spesso nel corso dei nostri appuntamenti, perché hanno di fatto segnato la storia della dance degli anni 90, già a partire proprio dall'inizio degli anni 90. Italian Style, la label che ci ha regalato veramente un'infinità di successi, e poi un campione, un sample davvero importante, che è quello dei Simple Minds con New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che venne utilizzato in questa maniera formidabile, canzone che, beh, alla radio dominava veramente la programmazione. La ritroviamo qui in SDE, cioè Open Your Mind, Enjoy the 90s.

Canzone importante, però dico io, quale non è una canzone importante tra quelle che gustiamo all'interno del nostro appuntamento in diretta dal Jafu Studio, sabato 6 di giugno. Un saluto a chi mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto alla Ingrid Rosen da Alicante, grazie Ingrid, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Attilio Giotta dalla splendida Valtellina, immagino, dove ci siano temperature un pochino più fresche rispetto alla media di altre regioni, di altre parti del nostro paese. Attilio, immagino, in mille faccende affaccendato proprio in questo momento. Un saluto grande a Salvo Delia che ci accoglie in Puglia, lo splendido Salento. Grazie naturalmente come sempre per essere qui sulla pulsazione novantica nella connessione planetaria di Radio Dance Floor. Che ne dite? Salto in avanti di 5 anni, 1997 rispetto al 92 di Usura, di Open Your Mind con Nalin & Kane della Urban, questa label che ha prodotto cose di altissimo livello, arrivano dalla Germania, sono Andreas Bialek e Ralf Beck, arrivano con questa canzone che fu un successo incredibile e la ricorderete certamente. Sto parlando di Beach Ball, all'interno dei suonati di Enrico, su di energia, come dice Nina. Grazie naturalmente, alzate il volume della radio, enjoy the radio. Radio.

Altra canzone importante, Nalin & Kane, con un inizio che alla radio, ragazzi, vi posso confessare, suonava benissimo, ma continua ad avere un'attualità veramente sorprendente. Grazie a Daniele Pellati dalla provincia di Ferrara, grazie naturalmente a tutti voi per quello che mi state raccontando, per quello che state condividendo delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Naturalmente aspetto le vostre dediche, le vostre indicazioni, i vostri consigli, perché no anche i vostri personal mix da portare in condivisione con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. A proposito di musica, di quella importante, 1996, andiamo indietro di un anno rispetto a Beach Ball, il successo clamoroso di Nalin & Kane, con questo progetto che arriva dagli Stati Uniti, da Newton nel North Carolina, con Tori Amos nella versione di Herman Van Helden, che diede una vita totalmente nuova a questo Professional Widow, canzone che era una vera e propria scommessa in radio perché un intro lunghissimo, piuttosto complicato, però insomma quelle cose che appartenevano alla radio, che era fatta di vinili, che era fatta di materialità, che era fatta di tutti quei ricordi che la vostra radio stazione preferita, Radio Dance Floor, vi permette, ci permette di condividere. Enjoy the 90s, c'è Tori Amos.

E anche in questo caso canzone non importante, importantissima, una delle icone della seconda parte degli anni 90. Era il 1996 con questa Professional Widow che andava benissimo a livello di vendita, a livello di classifica e a livello di ascolto, quanto veniva richiesta. E ripeto, come ci si divertiva con un intro che era veramente veramente infinito. Ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo questo 6 di giugno, sabato 6 di giugno, anzi come già vi ho detto, un saluto a chi invece vi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Se eravamo negli Stati Uniti con Tori Amos, rimaniamo ancora negli Stati Uniti con il progetto Dilessi. Sto parlando di Dilessi David, di Glenn Branch, di Gary Griffin, con una vocalist straordinaria che è Rain Lassiter. Sto parlando di Hideaway 95, canzone dalla potenza musicale veramente straordinaria. La ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso non si può che parlare di una canzone iconica, metà degli anni 90, 1995, Hideaway, un vinile di quelli potenti anche dal punto di vista proprio della materialità, insomma, quei 180 grammi che lo erano in totale abbondanza, era il progetto di Lacey. Il 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico dopo 2 mesi abbondanti di assenza, un grandissimo piacere, un pizzico di emozione, credetemi, a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Ce ne torniamo in Italia, 1996, con il progetto 39ers, sto parlando di Baby I'm Yours, dalla Media Records di Brescia, non a caso dietro c'è Gianfranco Bortolotti, c'è Mauro Piccotto, la voce straordinaria di Anne Mary Smith, poi ancora le produzioni di Luca Cittadini, di Diego Leoni, di Pieradis Rossini, insomma i nomi che ruotavano intorno a quella vera e propria factory di musica che ha caratterizzato buona parte degli anni 90, come appunto la Media Records. E Baby I'm Yours la ritroviamo qui, aspetto le vostre indicazioni, i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre controdediche alla maniera

altra canzone degna del condominio Danzerino, per cui se avete alzato un po' il volume della radio con questa 39ers avete fatto benissimo. E allora, che ne dite? Andiamo indietro di un anno, 1995, con Dana Dawson. Torniamo di nuovo negli Stati Uniti. Beh, avrete capito, Freeze Family, con una maniera anche ad memoriam, perché purtroppo Dana Dawson se n'è andata il 10 di agosto, ormai di tanti anni fa, era il 2010. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente tante indicazioni sulle tante, tantissime bellissime cose che Dana Dawson nella sua vita purtroppo non molto lunga ci ha regalato, compreso questo capolavoro che era una canzone dalla radiofonicità assoluta. E Three is Family, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Diana Dawson, lo so che avete collegato tanti ricordi, lo so che le emozioni sono state veramente tante. Questa Three's Family è una canzone straordinariamente bella, un'icona della metà degli anni 90. Mi fa piacere averla condivisa con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. info@radiodancefloor.it oppure pagina Facebook, pagina Instagram enrico@radiodancefloor.it, così mi raccontate quello che state facendo, magari i progetti per questo fine settimana e perché no anche le vostre dediche alla maniera della radio antica, proprio come si faceva negli anni 90. 1994, un anno prima della canzone di Diana Dawson, Duke, progetto che arriva ad oltremanica dal Regno Unito.

anche in questo caso canzone importante come quella di You Che So In Love With You. Lo so che l'avete richiesta alla radio, lo so che l'avevate sulle cassettine, perché quella era l'epoca in cui si ascoltava la musica che si registrava magari proprio alla radio, e c'erano le audiocassette che poi regolarmente, insomma, finivano per vedere il nastro mangiato dal lettore. Era Duke, era So In Love With You, era il 1994, quasi in conclusione. Tra poco poi ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle dance charts degli anni 90. Però ce ne torniamo in Italia, che ne dite? 1997 con Flavio Daddato, con il DJ Dado dallo Stockhouse Studio di Milano, la voce di Michelle Weeks, la produzione di Roberto Gallo Salsotto, una delle tante cose bellissime che il DJ Dado ci ha regalato. In questo caso è Coming Back. Che ne dite? Lo so che alzerete il volume della radio. Fate benissimo, perché questa è l'energia della novantazione, qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

1997, canzone importante come del resto tutte le canzoni del DJ Dado, non ne ha sbagliata una. Poi in questo caso la voce formidabile di Michelle Weeks, che abbiamo trovato davvero in tanti progetti degli anni 90. Lo so che vi ha fatto piacere ritrovarla, lo so che avete legato a questa canzone tanti ricordi e vi sono molto grato se li volete portare in condivisione. Che ne dite? Salto indietro nel tempo di qualche anno, di nuovo 1994, con Tony Dawson Harrison, che è il nome anagrafico di Capitan Hollywood Project, una delle tante cose bellissime che la produzione discografica di quegli anni ci ha regalato, compresa questa Flying High che ritroviamo quasi in conclusione. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

bella anche in questo caso. Capitan Hollywood Project, The Flying Eye. E lo so che se avete chiuso gli occhi, fatelo soltanto se non siete alla guida. Beh, viaggio indietro nel tempo, avete veramente riavvolto un po' il nastro della nostra, della vostra esistenza. Arrivati in conclusione, ma manca ancora una canzone, poi vi lascio con Flavio, Ottime Mani, con la Dance Floor Parade, con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Una conclusione tutta anni 90, prima parte degli anni 90, ancora 1990.

1984, in questo caso progetto italiano di Clubhouse, con il featuring, la voce formidabile di Carl Fanini da New York. Sto parlando di Nowhere Land, produzione di Gianfranco Bortolotti, con Idalgo Serra, con Mauro Picotto, con Silvio Pozzoli e poi, come vi dicevo, la voce formidabile di Carl Fanini, che veramente è il dominatore assoluto della meraviglia di questo disco. Quasi in conclusione, Nowhere Land, qui on Radio Dance Floor.

0: E a questo punto arrivati davvero in conclusione. Lo so che anche questa canzone vi ha regalato una marea di emozioni, perché Clubhouse, beh, non tantissime produzioni, ma quelle cose che hanno veramente segnato la storia della dance degli anni 90. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre indicazioni, i vostri messaggi, perché no, anche i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Un abbraccio grande da Enrico, come sempre, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16:02.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.

0: floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Luce Verde Italia.
3: Buon pomeriggio, code per traffico e lavori sono segnalati sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Sirmione direzione Milano. Sulla A23 la Palmanova a Tarvisio abbiamo ancora circa 10 km di coda per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza. Sono invece di 4 km le code causate da un incidente sulla A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione del confine di Stato. 6 km di coda anche verso Modena, sempre per traffico tra il confine e la barriera di Vipiteno. In direzione della Svizzera anche qui abbiamo 3 km di coda sulla A9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per traffico intenso. È invece un incidente a provocare code sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Alessandria Est e Alessandria Ovest direzione Torino. Code a tratti poi sulla 1 Milano-Bologna per traffico tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Code a tratti per traffico anche nella zona di Bologna sulla A14 Adriatica tra Borgo Panigale e lo svincolo per l'Autosole direzione Milano. Scendiamo al centro-sud e per un incidente sulla 1 Roma-Napoli abbiamo ancora 3 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano direzione Roma. Ad agevolare gli spostamenti in questa prima domenica di giugno il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada dopo le 22 di questa sera. Per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Mic check, 1, 2.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio Dance Floor.
10: Luce Verde Italia.
11: Buonasera, andiamo subito ad aggiornare la situazione. Sulla A23, la Palmanova Tervisio, abbiamo ancora molto traffico con code di 10 km tra Pontebba e Ugovizza verso l'Austria. Anche sull'Autobrennero segnaliamo ancora traffico intenso e rallentato verso l'Austria tra Trento Sud e Chiusa Val Gardena. Traffico intenso anche in direzione della Svizzera con code sull'autostrada A9, la Milano-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Per un incidente si incontrano residue code sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Alessandria Est e Alessandria Ovest direzione Torino. Code per incidente anche sulla A1, la Milano-Bologna in direzione di Milano tra lo svincolo per la 15 della Cisa e Fiorenzuola. E poi altre code per incidente tra Melegnano e la tangenziale Ovest di Milano. Sulla A14 Adriatica code per traffico tra Faenza e Imola direzione Bologna. Nel Lazio un incidente provoca code sull'autostrada A12 da Roma Civitavecchia tra Santa Marinella e Torre in Pietra direzione Roma. Code che ritroviamo anche sulla A1, la Roma-Napoli, per traffico tra Colleferro e San Cesareo direzione Roma. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Beschi è tutto.
10: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dance floor. Il suono degli anni 90. Dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 in punto.
0: Dance floor.

0: Timeline. Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Mix, nanno di dance in 60 minuti.

0: Radio Dance Floor.
1: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1993.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you ready?
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci! Eccoci pronti per cominciare con un altro Master Check 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
6: Va bene, dai.
5: Avevi usato un termine.
7: Vabbè, proposto da Dance Jack. Partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
8: E si chiama, non a caso, Wiggle It.

0: Ti ricordi, Dennis Jack, che l'erba del diavolo l'hai messo qualche anno fa a San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo? L'erba del diavolo. Natura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Noi facciamo una preghiera.
1: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese?
0: Pregherò.
2: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Yorican Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
1: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Salsa Orchestra, cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione di Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata da canosa, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamoli, New Yorican Soul, Runaway, nella Alman Van Elden Remix. Senza re.

0: pure Club 69 che è meglio, Future Anti-Mix, Cher, che tra l'altro ha iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance, e tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni, di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Castity, solo che poi da Castity, lei ha fatto Castity, so che da Castity mi è diventato maschio lei, chiamandosi qualche master cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata, sono le stronzate di Cecco Dennis Jack, e invece no, si chiama cazzo.
1: Cazzo.
0: Arrivano in Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg. Con Move Me Up dal 60. No, dal 96.

0: Laguna con Spilla from Rio dal 97, prodotto dall'italianissimo Cristiano Spilla, che poi è di origine tedesca. Potrebbe, perché Spilla mi dà di Svizzera, Germania. Di origine?
1: Veneto.
0: E Veneto basta?
1: Sì.
0: Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè.
2: Vabbè.
0: Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spiller from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000, la roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai Worldwide Party che non me la ricordo?
3: It's a world, world, world.

0: Che...
1: No, dai, che c'è.
2: Felix nel senso di felice.
1: Era... Era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. Ed è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drench Hill featuring Indiana, Freed From Desire.
3: Masterchef 90 present Remix Today.

0: piaccia, ma Queen from Desire, e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: Oh, la Madonna.
0: Queen from Desire, Drench il Future in Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dance Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso, che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna, com'è, eh? Ti piace queste? Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. Come back soon. Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. Era liquido, liquido, come ti piace?
1: Liquido.
0: Liquido. Liquido con Narcotic dal 99 e a questo punto... Oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Uzoma Mbawa Uvapa. Uzoma Zammer. Vabbè, mixala. DJ Jack, mixala. And I touched your collagen.

0: of the Volume dei Mars. È questa qua?
1: È vero, è molto copiata.
0: Quindi Mars con pop pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Andiamo avanti senza indugio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambata con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambata. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del rap, e poi mi ha fatto

0: Era DJ Dado con Revenge dal 96, vero nome Flavio Dado. Secondo me è napoletano, prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: E di, appunto. E cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il freccia. Cioè, per pigliare il freccia, vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè. DJ Dado con Revenge.
2: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
0: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome? Luigino Celestino D'Agostino.

Bieber con Welcome to Tomorrow. Are you ready? Madonna, come l'ho detto, Tomorrow. Sono veramente, quando ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco. Mandiamo il momento del grandissimo mashup di Dance Jack. Cosa faccio? Disannuncio dopo, come al solito, ma soprattutto vi informo che anche questa volta vi daremo un sacco di omaggi. Per esempio, il portacellulare che ho trovato nel mio magazzino del Papete 2008. No, l'ho già regalato. Lo regaliamo il ciondolo, no, il portacellulare del Papete che ho già usato e mangiucchiato, che ho anche già dato in regalo, ma mi riprendo per regalarlo se doveste. A quelli che dovessero indovinare le 1, 2, 3, 4, 5 tracce mashupate da Dance Jack, e quindi è arrivato il momento del mashup by Daniels Jack. Master Jack 90 presents the Mega Mashup of the Week. Wow.

0: Dancing with an Angel. In questo mashup di Daniel's Jack abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahaye con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente tra i 5 che mi hai mashupato, Silvia Kullman con All Around the World e poi Hocus Pocus. Bao, ci bao, bao, ci bao, da, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, ci bao, bao, eh? Era il mashup bellissimo di Dance Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro
1: basta,
0: DJ.
1: Basta, c'è il jingle, basta, basta!
0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate dalla mia stupenda voce. Al solito, non fosse per me, cosa faremmo?
2: Avremo più tempo per...
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta, ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza, Mykonos, eh? Grazie a tutti, appuntamento per la prossima. Per la prossima, ma pazza, pazza, grazie a tutto, grazie.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
0: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: È 1:03.
0: Dance floor.
4: This is summertime.
5: Come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubel!
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria!
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Il mondo è un parco giochi.

0: Show.
1: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
2: DJ Max.
3: Ehi, ma che diavolo è questo?

della dance dei rutilanti anni 90. Mi hanno chiesto cosa vuol dire rutilante. Rutilante vuol dire scintillante, più scintillante degli anni 90, ragazzi. Mi sa che non c'è nulla. No, vabbè, qualcuno potrebbe dire gli anni 50, qualcuno potrebbe dire i 60, i 70, gli 80, anche i 2000, i 2010. Per quanto ci riguarda, ovviamente, essendo un podcast tutto dedicato al sound dance dei 90s, per noi rutilanti sono gli anni 90. Allora vorrei salutare il nostro collaboratore Simone D-Box Bastianelli, che ha fotografato tempo fa un frigo, pensa, con un monitor. Nel monitor c'era aperta la schermata di TuneIn su una puntata del Discology. Secondo me è andato lui in un negozio, ha cercato TuneIn sulle app del frigo, ha messo Discology e poi gli ha fatto la foto.

mentre veniva fondata eBay e mentre veniva commercializzata in Europa la prima console di Sony, cioè la PlayStation, tutte le discoteche scoprivano il disco che stiamo per ascoltare, cioè il disco di Alexia, Me

0: orologio?
1: Signore?
0: Avverto un leggero languorino.
1: Ci fermiamo per prendere qualcosa.
0: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
1: Capisco, signore.

secondo DJ mixante della puntata di oggi. Grazie a Matthew che ci ha nuovamente mandato dei set da passare nel nostro programma. Questo nello specifico cominciava con il disco di Regina e What Can You Do del 1998. Poi c'era DJ Dado con Coming Back, la versione Club Mix 1997. A seguire Gala Free From Desire del 1996. Poi la versione Cellular Mix di La La La, il disco di Alexia, 1997. Poi c'era Smoke City con Mr. Georgius o Gorgeous o Joan Jus, 1997. E poi Itypical con Kimara alla voce, ovviamente, era Follow Your Heart, 1998. Grazie a Matthew. Vorrei salutare Pippo. Pippo che ci scrive: ho appena finito di sentire la nuova fantastica puntata, grazie per la boccata di ossigeno che mi avete dato, addirittura, mamma mia. Le mie orecchie sono un po' meno contente. Avrò esagerato col volume? No, Pippo, secondo noi no.